0: Ah, Furcio. Ah, joder, el Furcio. Mira, mira, pásale pa' frente, Furcio.
1: Dale, dale.
0: Pa' frente, Furcio. Dale, no me cambre.